In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Hot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 4 e un minuto.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Spot.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Spot.
4: Sono le 6 e 5 minuti.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
2: Sono 7 e 4 minuti.
3: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Mete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglis di Trebi Meteo. Splenderà ancora il sole su gran parte della nostra penisola nel corso della giornata di mercoledì e con temperature massime praticamente estive, picchi anche di 27-28 gradi, in particolar modo sulla pianura padana e sul versante tirrenico. Da segnalare solo delle nubi nella seconda parte del giorno e specie sui rilievi di nord-ovest. I venti inoltre saranno in attenuazione con mari poco mossi. Dettagli maggiori in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: mattina, latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: You know, you make me feel so good inside.

Gal Gadot, durante la lavorazione di Wonder Woman nel 2017, era incinta della sua seconda figlia. Quando venne richiamata sul set per dei reshoot, cosa comune nei blockbuster, era però ormai di 5 mesi. Allora le applicarono delle bende nella zona della pancia, di colore verde. Così, in post-produzione, gli addetti agli effetti visivi riuscirono a fare in modo che non si notasse la sua gravidanza. A questo punto, sua figlia Maya potrà sempre dire di aver combattuto con lei in battaglia.

0: Milanese.
1: Due minuti, un libro.
2: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
3: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
2: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
3: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive, con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
2: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
3: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. L'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici. E io lo sono.
2: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot.
1: Sono le 8 e 2 minuti.
2: E buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio del prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 del mese tramite Plenitude. Per i consumatori il risparmio si potrebbe tradurre in circa 200 euro, ma Enel e A2A ribattono a stretto giro: le nostre offerte sono già più basse, spero che altri attori diano una mano, dice la premier Meloni da Praga. Sulla scia di Eni e IP anche qui applicherà un price cap su benzina e diesel. Lo spread sfonda la soglia dei 100 punti per la prima volta dalla primavera 2025, indicarlo le quotazioni su borsa italiana. La volata si accompagna allo shock energetico e alle tensioni sul debito centrale, sul treasury americani. Una sentenza limitata che non dice chi sono gli assassini di Regeni. Cerca di spegnere così la polemica il ministro degli esteri Tajani, bersaglio dell'opposizione per le parole dopo la sentenza sulla morte del ricercatore. Sono stati condannati 3 uomini, non l'Egitto. Dichiarazioni definite negazioniste e offensive dall'opposizione, che chiede al ministro di riferire in aula. Meloni difende la strategia dell'esecutivo. Chiudere i canali con l'Egitto rischia di allontanarci dall'obiettivo. Intanto le difese di 3007 egiziani condannati a 10 anni sono pronte a impugnare la sentenza in appello, previo passaggio davanti alla Corte Costituzionale, per sciogliere il nodo dell'impossibilità degli imputati assenti di impugnare le sentenze. Il rischio è la prescrizione per allungamento dei tempi. Alberto Stasi ora può credere nella revisione del processo. Spero si faccia piena luce nelle prove favorevoli non depositate, confidata alla sua avvocata Giada Boccellari, riferendosi ai test negativi circa il DNA di Chiara Poggi sul pedale della sua bici. Su questi esami, mai finiti nel fascicolo della prima inchiesta sul delitto di Garlasco, la ricostruzione della procura di Pavia getta ombre sull'operato degli allora investigatori del RIS, non precisando se sia stato un atto volontario o un'imperizia. Non ho mai analizzato le tracce genetiche trovate sulla bicicletta, dice ora il genetista ufficiale dell'arma Giorgio Portiera, già sentito dai PM. Sempio verso la richiesta di rinvio a giudizio. Conto di lui l'impronta sul muro e la compatibilità con l'ombra del killer. La svolta del giallo di Pietracatella potrebbe essere vicina. Gianni Di Vita, padre e marito di Sara e Antonella di Jesli, morte avvelenate dalla ricina nel dicembre scorso, è stato interrogato in questura a Campobasso per la terza volta. Sono stati perquisiti gli studi della casa di De Vita. L'attività istruttoria della procura di Larino si è concentrata in particolare sui device elettronici del commercialista, che comunque non è indagato. Alta tensione Mosca-NATO. La Russia scrive all'alleanza per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento a Kaliningrad, avvertendo di essere pronta a usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa quindi l'arma atomica. La NATO conferma di aver ricevuto la missiva e di aver risposto denunciando a sua volta le minacce di usare la forza da parte di Mosca. Lavrov accusa l'Europa: conduce una guerra contro di noi. Un bombardiere strategico russo Tu-95 intanto si è schiantato durante un volo di addestramento nell'estremo oriente del paese, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio. Ogni giorno mi riprendo dagli spazi di libertà. A Cuba mi sono iniziato a sentire male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato. Lo ha detto Alessandro Di Battista di martedì sulla 7. Hanno azzeccato immediatamente le cure che hanno ridotto l'edema, permettendo di operarmi. Mi hanno asportato quasi tutto il tumore. Adesso farò le cure sperando che funzionino. Faccio parte di quel club di cittadini italiani che dicono perché proprio a me questa peste del XXI secolo ha un prezzo. È democratica. Non sono uno di quelli che dice che ce la farò. Devo fare le cure e avere un atteggiamento positivo. Quelli che non devono mollare sono i dottori, ha affermato l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. Ed è tutto. A voi l'augurio di una buona giornata.
3: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà ancora il sole su gran parte della nostra penisola nel corso della giornata di mercoledì e con temperature massime praticamente estive, picchi anche di 27-28 gradi, in particolar modo sulla pianura padana e sul versante tirrenico. Da segnalare solo delle nubi nella seconda parte del giorno e specie sui rilievi di nord-ovest. I venti inoltre saranno in attenuazione con mari poco mossi. Dettagli maggiori in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 9:03.
4: Il mezzogiorno si conferma l'area del paese più colpita dai roghi boschivi. Secondo i dati aggiornati di Legambiente, da inizio anno al 15 luglio sono stati 547 gli incendi divampati nel sud Italia e di questi 131 sono quelli scoppiati nell'ultimo mese, dal 15 giugno al 15 luglio, con la stagione antincendio appena partita. Sono 416 invece quelli dal 1 gennaio al 15 giugno, come racconta l'ultimo report Italia in fumo 2026 dell'Associazione Ambientalista. Roghi che sino ad ora sono costati al mezzogiorno 13.640 ettari totali bruciati, pari a 18.407 campi da calcio. Ora basta, la scritta che Goletta Verde ha esposto in navigazione per ribadire il suo sdegno. Di fronte a questi dati, Legambiente torna a ribadire l'urgenza di maggiori controlli su tutto il territorio, senza dimenticare che le fiamme si combattono facendo prima di tutto prevenzione e supportando i comuni, non lasciandoli soli. Proseguono le nidificazioni delle tartarughe sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze di questi incredibili rettili marini. Ad oggi, segnala il WWF, sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network dei volontari dell'associazione in Sicilia. Continua senza sosta anche il monitoraggio delle spiagge alla ricerca delle inconfondibili tracce di nuove nidificazioni. Due trasmettitori GPS sono stati posizionati sul carapace di altrettante tartarughe marine che erano emerse per deporre le uova nel Siracusano. Con la tartaruga taggata lo scorso anno nel Ragusano salgono a 3 gli individui di Caretta Caretta dei quali i ricercatori WWF sono in grado di seguire la rotta. Una, tra l'altro, mancava della pinna posteriore sinistra, segno di un probabile impatto con attrezzi da pesca. Ma nonostante la menomazione, era riuscita a portare a termine la deposizione. A Marzamemi, una tartaruga si è invece persa tra sdraio e ombrelloni e ci è voluto tutto l'impegno del custode dello stabilimento e dei volontari accorsi per farla tornare in mare, purtroppo senza avere deposto. I lupi sono tornati in aree del paese da cui mancavano da secoli ed è una nuova realtà che bisogna affrontare con serietà e con l'aiuto della scienza. Sono circa 3.500 i lupi stimati lungo l'intero arco peninsulare, ma appena 50 l'anno gli avvistamenti a distanza ravvicinata. Con l'abbandono delle terre agricole, l'aumento di cinghiali e caprioli anche a bassa quota che è seguito all'espandersi del bosco, il lupo ha allargato il suo areale, incrociando gli insediamenti umani più strettamente di quanto non abbia mai fatto nell'ultimo secolo. È in questo scenario che nasce Lupi in città, il documentario presentato in anteprima al Parco Nazionale della Maiella. Il film mostra come la convivenza tra lupi e comunità locali richieda un monitoraggio costante, lettura dei comportamenti animali e rimozione degli elementi che favoriscono l'avvicinamento delle specie ai centri abitati. Oltre ai terreni agricoli non più coltivati e al ritorno degli ungulati nel contesto periurbano, ad attirare i lupi in ambito urbano spesso sono anche i rifiuti organici accessibili o i cani lasciati senza sorveglianza. 81 individui, 43 femmine e 38 maschi, con un intervallo di incertezza compreso tra 73 e 88. È la nuova stima di popolazione dell'orso bruno marsicano, la prima realizzata sull'intera zona di distribuzione, frutto del campionamento genetico condotto nell'estate 2025.

0: cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. L'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici. E io lo sono.
1: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 km da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.
2: Sono le 10 e 7 minuti.
3: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
4: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione curata dalla redazione di Radio Punto. In apertura un aggiornamento per la delicata situazione della NMS, si è concluso con un nulla di fatto l'incontro col MIMIT. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy è tornato ad occuparsi della Nerviano Medical Sciences. Ieri infatti la complicata avvertenza relativa al possibile smembramento del polo oncologico nervianese di Via Pasteur è stata discussa a Roma in un incontro tra le forze sindacali, i lavoratori da una parte e i rappresentanti della proprietà, il fondo cinese PAG, dall'altra, con il MIMIT a fare da mediatore. Per chi sperava novità positive, purtroppo il confronto si è rivelato solamente interlocutorio e le parti sono state riconvocate per il prossimo 22 ottobre per cercare una soluzione. Per i lavoratori saranno settimane di passione. La minaccia per un nuovo stato di agitazione è stata accesa il 25 settembre quando l'azienda ha inviato le lettere di apertura della procedura di licenziamento collettivo per 86 dei 93 lavoratori della Nerviano Medical Sciences e per tutti i 65 dipendenti di Accelera, la divisione del gruppo NMS che offre laboratori e competenze scientifiche a disposizione di aziende e atenei. Ci spostiamo a Nerviano e continuiamo ad occuparci del nodo NMSI al via i 150 licenziamenti. Una doppia richiesta di chiarimenti al Ministero delle Imprese del Made in Italy e l'assessorato allo sviluppo economico regionale. È quella presentata dal sindaco nervianese Daniela Colombo in merito ai timori sul futuro del centro ricerche oncologiche del Nerviano Medical Sciences, sul quale incombono nubi sempre più scure. Il 25 settembre, protesta la prima cittadina, sono state avviate le procedure di licenziamento collettivo per i lavoratori del Nerviano Medical Sciences, 86 dipendenti e Accelera 65 dipendenti. Questo passaggio cambia profondamente il quadro della crisi del polo nervianese. Per entrambe le società viene indicata come prospettiva la cessazione delle attività attualmente svolta. Ma la sindaca vuole vederci chiaro e di fronte a sviluppi tanto rilevanti ha ritenuto che si abbia il diritto di ricevere informazioni chiare e complete. Per questo ha chiesto al Ministro delle Imprese del Made in Italy e a Regione Lombardia di fornire un aggiornamento pubblico sull'avvertenza e di ricostruire con trasparenza il percorso seguito negli ultimi mesi. A Legnano invece a preoccupare sono i falsi impiegati AMGA che fotografano le case, ma l'azienda prende le distanze. Un uomo e una donna sulla cinquantina si avvicinano alle case fotografando ingresso, citofono e la cassetta delle lettere e quando vengono interrogati affermano di essere incaricati di AMGA Legnano SPA, ma è tutto falso. Lo comunica lo stesso azienda in risposta ad alcune segnalazioni ricevute in tal senso dagli abitanti del rione Legnarello ed in particolare nella zona che comprende via Ronchi, via Padre Secchi e altre vie limitrofe. Chiunque veda quindi questi individui, ribadiscono dall'azienda, è invitato a diffidare e a segnalare questi episodi alle forze dell'ordine. L'850esimo della battaglia di Legnano chiude con Barbero. In autunno arriverà una mostra, un libro e un convegno. Attenzione al Click Day del 15 ottobre. Ascoltiamo le parole del sindaco Lorenzo Radice e del presidente di Fondazione Paglio, Luca Roveda.
5: Sì, è un programma che arriva in un anno straordinario come questo dell'850esimo anniversario, quindi non poteva che essere straordinario.
6: Sì, siamo presenti, come diceva Luca, perché è una partnership, l'ho voluto ricordare anche un po' alla fine. La fondazione non è solo del comune, non è del collegio, non è della famiglia legnanese, che sono i tre enti che l'hanno fatta, la fondazione è certamente di questi enti, ma la fondazione è delle contrade, è della città di Legnano.
4: Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
3: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
7: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Splenderà ancora il sole su gran parte della nostra penisola nel corso della giornata di mercoledì e con temperature massime praticamente estive, picchi anche di 27-28 gradi, in particolar modo sulla pianura padana e sul versante tirrenico. Da segnalare

Sono delle nubi nella seconda parte del giorno, specie sui rilievi di nord-ovest. I venti inoltre saranno in attenuazione con mari poco mossi. Dettagli maggiori in merito sull'app di Trebimeteo.

0: Quelli che sanno fare fanno, quelli che non sanno fare insegnano. George Bernard Shaw.
1: In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Gli imprevisti su un set sono sempre dietro l'angolo e durante le riprese della Storia Infinita caddero i due incisivi all'imperatrice bambina che portava ancora i denti da latte. Vi immaginate se avesse recitato senza i denti anteriori? Bisognava ripristinare il suo aspetto regale. Un paio di denti finti e il gioco è fatto. Peccato che questo le causò un balbettio e difficoltà nell'articolazione del linguaggio e ci vollero tantissime ore di addestramento per superare il problema. Ma allora, non si poteva semplicemente aspettare che le ricrescessero?
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Due minuti, un libro.
1: Carissimi, bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi vi porto lungo un viaggio straordinario. Insieme a me c'è Antonio Perrellis, calabrese trapiantato a Torino, che ha deciso di attraversare l'Italia a piedi per ben 1176 chilometri fino alla sua Acri. Un'impresa nata per sostenere la ricerca oncologica, la neonatologia e i disabili, diventata anche un cammino di fede, un libro e nel 2024 la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica. Antonio Perrellis, il primo settembre 2019 esci dalla tua stanza a Torino all'alba con lo zaino in spalle.
2: Allora, ciò che mi ha spinto a compiere questa impresa è stata quella di voler avere un cammino tutto mio e mettere un po' di negatività alle spalle e poi anche di dare una mano a chi ha bisogno. Infatti sulla maglietta c'era proprio il simbolo delle mani che rappresenta la forza e l'aiuto e i chilometri da percorrere da Torino ad Acri.
1: Durante il cammino hai affrontato fobie, dolori fisici e persino un crollo psicologico.
2: Sì, nella mente di un camminatore arrivano anche queste, le fobie oppure gli acciacchi fisici o anche i dolori e in più anche il blocco psicologico. Però diciamo che l'ho attraversate e superate grazie anche alle persone che ho incontrato per strada, persone positive, con fatica, ma alla fine ci sono riuscito.
1: Antonio, sei partito come una tigre e sei arrivato ad Acri come un leone. Qual è l'insegnamento più grande che questo viaggio ti ha lasciato?
2: L'arrivo ad Acri è stato un arrivo bellissimo, accolto da migliaia di persone, tra applausi e commozione, tra cui anche mio cugino che mi ha accolto con questa frase che mi disse prima di partire. L'insegnamento è quello che nella vita basta solo volerlo e fare del bene. E infatti il mio motto è proprio quello: fare del bene rende felici, e io lo sono.
1: Vi invito a leggere in anteprima alcune pagine del libro. Andate su 2minutiunlibro.it. Io e 1176 chilometri da Torino ad Acri a piedi, di Antonio Perrellis, edizioni Il Ponte Vecchio.
3: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Damn! Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Gli Spandau Ballet erano celebri per essere dei grandi bevitori, in particolare di Jack Daniels e di tequila. Avevano sempre una scorta in tutti i loro concerti, una passione che li ha portati spesso a collezionare figuracce etiliche in giro per il mondo, anche con colleghi di altre band.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti.

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
4: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
5: Il cubo di Rubik ha oltre 43 trilioni di combinazioni possibili, di cui solo una è quella corretta.

canale centrale nel dibattito dentro il campo largo. Siete disposti a sostenere Giuseppe Conte qualora vincesse le primarie? Il leader di Italia Viva risponde senza girarci troppo intorno: sì, se ci sono le primarie, chi le vince rappresenta tutti, poi io faccio di tutto perché non le vinca, quello che considero il più distante, ma se le vince governa lui, punto. Per gli esteri, Donald Trump non ha mostrato alcuna intenzione di rallentare lo sviluppo della tecnologia e dell'intelligenza artificiale dopo aver incontrato martedì alla Casa Bianca i vertici delle aziende tecnologiche mondiali, tanto che un decreto presidenziale ha appena rinominato l'intelligenza artificiale in superintelligenza, con l'adesione scritta dei grand mogul della tecnologia, arrivati in massa alla residenza presidenziale per incontrarsi a pranzo con il presidente. È la cosa più grande che ci sia, forse la più grande che ci sia mai stata, è molto più grande di internet, ha detto Trump, descrivendo l'accordo come una costituzione sulla superintelligenza. Chiunque vinca la corsa alla superintelligenza vincerà tutto, ha affermato, aggiungendo che la tecnologia potrebbe portare a importanti progressi in medicina e risolvere problemi un tempo ritenuti insolubili. La cronaca parla con lei, l'intelligenza artificiale, e in soli 20 secondi sarà in grado di dirti se nella voce ci sono i segni del diabete di tipo 2. Il sistema di analisi delle registrazioni vocali potrebbe diventare un nuovo strumento alleato per uno screening rapido, non invasivo e semplice da ampliare, secondo una nuova ricerca presentata al congresso annuale dell'Associazione Europea per lo Studio del Diabete di Milano, in corso fino al 2 ottobre. Gli autori hanno dimostrato che è possibile individuare spie della malattia del sangue dolce semplicemente dando in pasto una breve traccia audio a un modello di intelligenza artificiale che è risultato abile nel riconoscerle semplicemente analizzando il modo in cui una persona parla. Economia come sui carburanti, Eni anticipa tutti e si muove anche sulle bollette. Il gruppo guidato da Claudio De Scalzi ha annunciato un taglio del 30% sui prezzi delle offerte luce e gas, dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina presso le stazioni di servizio. Poche ore dopo è arrivata la mossa di Enel, ha diffuso una nota in cui ricorda che una sua offerta, presente sul suo sito da aprile 2026, è la più bassa offerta sul mercato nazionale tra gli operatori primari, un'offerta che prevede 200 euro l'anno di sconto per una famiglia media, la stessa cifra della stima di Eni, che però riguarda sia luce che gas. In Italia Enel ha circa 11 milioni di clienti retail, Eni circa 9 milioni. E chiudiamo con lo sport. Ginevra Elkan potrebbe diventare la nuova presidente della Juventus, a riportarlo ieri è l'esperto di calciomercato Matteo Moretto. Ginevra Elkan verso la presidenza della Juventus, ha scritto sul proprio profilo X, che ha lasciato intendere come la sorella di John possa quindi succedere all'attuale numero uno del club bianconero, Gianluca Ferrero. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Noi che conoscevamo solo il Presidente della Repubblica perché c'era la sua foto in classe.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Tra la fine del 400 e l'inizio del 500, Leonardo da Vinci si immerse nei segreti del cuore con un rigore scientifico assolutamente rivoluzionario per l'epoca. Fu tra i primi a intuire che il cuore è un muscolo potente e non un semplice contenitore vuoto. I suoi appunti rivelano studi dettagliati sulle valvole cardiache che si aprono e chiudono come porte meccaniche orchestrate dal flusso ematico. Per comprendere il movimento del sangue, Leonardo realizzò modelli pratici, iniettava cera in cuori di bue per riprodurre le forme interne e costruiva modelli in vetro per simulare il percorso del flusso sanguigno. In un incredibile colpo di genio, osservò i vortici nella radice dell'aorta chiudere la valvola aortica, immaginando una dinamica oggi confermata da una risonanza magnetica. Molti dei suoi disegni e intuizioni rimasero nei quaderni inediti, custoditi nel silenzio per secoli. Leonardo fu dunque un pioniere della cardiologia moderna, un artista scienziato che con penna, vetro e cera sfidò i limiti del suo tempo.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Pac-Man è nato da un'idea di Toru Iwatani e prodotto dalla Namco nel 1980 nel formato arcade da sala per far avvicinare le donne ai videogiochi. Le sale giapponesi tra gli anni 70 e 80 erano luoghi scuri, affollati di uomini che giocavano quasi unicamente agli shooting games, come Space Invader o Galaxian.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 12 e 5 minuti.
4: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
5: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con informazione locale curata dalla redazione di Radio Punto, che mette al centro il degrado urbano e l'abbandono dei rifiuti, ma anche un importante arresto per traffico di droga. E facciamo il focus sull'ecologia, in particolare sui ritrovamenti nel Legnanese. Partiamo dai sacchi sospetti sigillati depositati in piazza Primo Maggio e allarme urgente verificare e bonificare l'area. Qualche giorno fa, domenica 27 settembre a Legnano, una trentina di volontari ha partecipato alla giornata ecologica, la terza edizione del Puliamo il Fiume Olona, che ha permesso di raccogliere oltre 600 kg di rifiuti, tra questi anche una bombola di gas che in breve tempo dalle sponde sarebbero finiti direttamente nel fiume. Ora però il potenziale pericolo per la salute pubblica si nasconde in piazza Primo Maggio a Legnano. Nella discarica abusiva del piazzale sono infatti spuntati diversi contenitori di grandi dimensioni, realizzati con teli plastici e sigillati accuratamente con nastro adesivo. La cura maniacale con cui sono stati confezionati questi macro pacchi fa scattare l'allarme. Potrebbe trattarsi di sostanze altamente tossiche come Eternit in stato di sfacelo, abbandonato illegalmente. Restiamo a Legnano ma ci spostiamo in piazza San Magno e vogliamo ricordarlo così, un salotto cittadino in cui passeggiare anche in orario serale, una piazza attrattiva anche per chi proviene dai comuni limitrofi, magari arricchita dalle bancherelle dello sbaracco. Ma la fotografia settembrina di piazza San Magno restituisce un racconto diverso. Sono evidenti i segni lasciati dagli incivili, a partire dai molti amanti degli amici a quattro zampe che dimostrano decisamente meno empatia con i bipedi, lasciando deiezioni sui marciapiedi e ben guardandosi di pulire con acqua le deiezioni liquide dei cani, a tutela dell'igiene e del decoro urbano, cosa prevista tra l'altro dall'ordinanza comunale. Un gesto di banale incuria che diventa un problema serio, soprattutto per i più piccoli e per chi attraversa la città con la sedia a rotelle. Non si contano le gomme da masticare abbandonate sul selciato, diventate parte integrante del lastricato. Il resto lo fa la scelta dei materiali per la pavimentazione della piazza, che nel tempo hanno dimostrato di non essere idoni all'uso. Basta un gelato caduto per trasformare una banale distrazione in un mosaico di macchie decisamente poco estetiche. Arrestata a Malpensa la regina della droga. Il vertice dell'importazione di stupefacenti era una quarantenne di origine marocchina cresciuta in Italia. Il suo uomo di fiducia era un connazionale, 47enne, e i due trafficavano hashish dalla Spagna appoggiandosi su due corrieri, un 39enne e un 34enne. Ora sono tutti in carcere in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP Stefano Colombo su richiesta del pubblico ministero Roberto Bonfanti. Un'indagine minuziosa, quella condotta dalla Guardia di Finanza di Malpensa, che si è sviluppata a ritroso. Partendo da un sequestro di oltre 4 kg, sono stati ricostruiti viaggi precedenti verso la Spagna e verso Malta.
6: Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
4: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.

0: Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Radio, internet, televisione.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Riccardo Pellegrini presenta.

0: Eccoci anche oggi presenti con il nostro bagaglio di novità discografiche indipendenti. Questo è Ora Musica, il nostro spazio quotidiano dedicato alle novità. In questa giornata di metà settimana con noi sarà Francesco Serra nello spazio interviste, ma siamo pronti a partire con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1999.

0: soltanto che tu sia felice.
1: Voglio soltanto che tu sia felice. Questo è la chiusura di questo brano, Lo Zaino, che gli Stadio portarono a Sanremo 1999 con la prestigiosa firma di Vasco, è giusto sottolinearlo. Era il nostro classico ad aprire Ora Musica, prima della novità al primo ascolto di Pete Jersey.

0: Ora musica, il nostro spazio interviste oggi ci porta ad incontrare Francesco Serra, che abbiamo in programmazione con All'infinito voglio te. E allora diamo il benvenuto anzitutto a Francesco. Ciao, bentrovato.
1: Ciao Riccardo, a te e ciao a tutti.
0: Allora, brano che manda un messaggio importante, il tuo.
1: Sì, importantissimo, perché è appunto una campagna dell'EMPA di sensibilizzazione per far sì che le persone amino gli animali.
0: Infatti già la canzone, ma anche il video parla molto chiaro attraverso questo messaggio, che appunto parla del legame tra gli esseri umani e l'essere animale anche, no? Perché comunque è importantissimo. Io sento tantissime volte dire che l'animale è meglio dell'umano, questo lo dice un po' chi...
1: alle volte sì, alle volte è vero.
0: Chi ha un po' di rabbia dentro, ma questa rabbia non dobbiamo poi, quando, siccome siamo in tanti ad avere la rabbia, diffonderla sugli animali, come spesso purtroppo accade.
1: Infatti questa cosa di amarli si vede molto bene nel videoclip, che si può vedere su YouTube, videoclip in cui c'è appunto Jessica Brugali, che è una speaker radiofonica ed è una delle influencer più famose d'Italia su TikTok, con oltre 10 milioni di follower. E appunto in questo videoclip si vede sia Jessica, o meglio, si vede Jessica che gioca con il suo cane amatissimo Sean, e appunto dà questo messaggio di grande amore verso gli animali.
0: Ecco, è importantissimo. Poi daremo le coordinate per andare a vedere questo video, che pubblicheremo anche noi sulla nostra pagina.
1: Grazie.
0: Senti, tu sei partito come batterista, allievo di Lele Melotti, leggo dalla tua biografia.
1: Sì.
0: Poi nell'arco degli anni hai avuto modo di incontrare anche miti della musica con i quali hai collaborato: Viola Valentino, Bobby Solo. Adesso c'è questo progetto, questo singolo. Quali saranno i prossimi passi artistici di Francesco Serra?
1: Sì, io già ho fatto delle nuove canzoni e attualmente sono in studio a farne altre, quindi usciranno sicuramente altre canzoni. Non ti so dire adesso se usciranno come singoli oppure come album o come EP, perché questa poi è una cosa che devo vedere con il mio produttore e con la casa discografica, chiaramente. Però ci sarà altra mia musica in giro.
0: Bene, allora, per seguirti e rimanere aggiornati, diamo i tuoi social.
1: Certo, allora la cosa più semplice è andare su www.francescoserraofficialpage, che è la mia pagina ufficiale di Facebook, e poi lì ci sono tutti quanti i vari link di Instagram, TikTok, eccetera, compreso Spotify. Ci tenevo a dire che questa iniziativa è un'iniziativa concreta, perché una parte dei proventi di ogni stream e di ogni download di All'infinito voglio te andrà all'EMPA.
0: Bene, bene, hai fatto bene a sottolinearlo. Noi adesso andiamo ad ascoltare All'infinito voglio te. Francesco, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Grazie a voi e grazie a tutti, e ciao a tutti.

0: Infinito voglio te, questa è la canzone di Francesco Serra, oggi ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
4: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Fino a impazzire.
1: Questa è la canzone di Gianluca Amoruso dopo La Samba della Caccia, è uscito con questo singolo che si chiama Pura Così. Tati S in programmazione già da diverse settimane, in questa canzone racconta la storia di un incontro al buio. Ci si contatta attraverso i social e poi ci si dà un appuntamento. L'incontro.

l'incontro. Vi è mai capitato un incontro al buio? In questa canzone lo ha raccontato Tati S, giovane artista che abbiamo in programmazione già da diverse settimane qui a Ora Musica. Primo passaggio invece per il nuovo singolo di Sinforosa, si chiama Dolce Vertigine.

0: Sinforosa, nuovo singolo, novità al primo ascolto oggi qui a Ora Musica, era Dolce Vertigine.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
2: GRS, giornale radio sociale.
3: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Fragilità in aumento, Caritas Italiana ha presentato il report statistico nazionale sulle povertà. Ascoltiamo Federica De Lauso dell'ufficio studi di Caritas.
4: Quasi 256.000 persone che nell'arco del 2022 hanno fatto riferimento a noi. C'è stato un incremento rispetto al 2021 del 12,5%, un incremento che può dirsi attribuibile per gran parte proprio all'accoglienza delle persone di cittadinanza ucraina. Se andiamo però a depurare, diciamo, dall'effetto guerra, si nota comunque un incremento del 4,4% delle persone supportate. C'è un effetto di lungo corso del Covid, a cui si aggiungono inevitabilmente gli impatti della guerra.
3: Missione di pace, le ACLI esprimono vicinanza al presidente della CEI, il cardinale Matteo Maria Zuppi, per la sua visita a Mosca di queste ore. Questa iniziativa, spiegano, rappresenta un'importante occasione per riannodare i fili di una possibile trattativa. Il lavoro per noi, il ruolo della cooperazione nell'inclusione lavorativa e le prospettive per il futuro. Se ne è discusso ieri a Roma nel corso dell'evento organizzato da Legacoop Sociali. Ascoltiamo la presidente nazionale Eleonora Vanni.
5: C'è tutto il tema della formazione, ed è un tema che è da affrontare nel merito del quale non entro, ma c'è un tema anche di socializzazione e risocializzazione al lavoro. E questo non si fa con la formazione specifica rispetto a competenze che hanno a che fare con un ruolo lavorativo, ma si fa con competenze diverse e con la condivisione di un progetto.
3: La Collina di Città è il nome del progetto che ha reso accessibili i 300 scalini del Parco del Pellegrino a Bologna, grazie ai fondi del bilancio partecipativo. Tutta la salita è stata messa in sicurezza e disponibile anche alle persone con disabilità. Le ragazze non sanno disegnare. A Brescia, la prima mostra nazionale dedicata alle donne del fumetto italiano, con l'obiettivo di trasmettere un femminile non stereotipato e inclusivo e di liberare la rappresentazione del corpo da modelli estetici imposti dalla società. Numeri che fanno la differenza. Il mondo del calcio sottoscrive al Viminale la dichiarazione di intenti per la lotta contro l'antisemitismo. Tra le norme previste, il divieto per i calciatori di indossare la maglia numero 88 perché usato nei gruppi neonazisti per simboleggiare il saluto Heil Hitler. Definite inoltre le modalità di interruzione delle partite in caso di episodi di discriminazione. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it. We'll be right back.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Buon pomeriggio, code per incidente sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia tra lo svincolo dell'Autosole e Piacenza Ovest direzione Torino. Sul resto della Lombardia non si rilevano per ora particolari difficoltà. Tempi di percorrenza regolari sulle autostrade. E a proposito di autostrade, questa notte con orario 21.05 sarà chiusa l'autostrada A1 Milano-Bologna tra Lodi e Casal Pusterlengo verso Bologna. Con lo stesso orario chiusa anche l'autostrada A4 nel tratto milanese tra Monza e Cormano verso Torino. E sempre tra le 21 e le 5 sarà chiusa anche l'autostrada A8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e Cavaria verso Varese e tra Castronno e Solbiate Arno verso Milano. Sarà chiusa questa notte anche l'autostrada A9 Milano-Como-Chiasso con orario 22.05 nel tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Da Massimo Freschi per il momento è tutto. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Benvenuto weekend! Benvenuto weekend!
3: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Radio, internet, televisione.
5: Radio Punto, semplicemente ovunque.
6: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: vieni con. Vieni con me, questa è la voce di Vanessa Belgiovine che collabora con Bala per questo singolo che si chiama appunto Vieni con me. Oggi qui Aura Musica ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Aura Musica, l'angolo dei ricordi.
0: E che ricordi oggi, che ricordi con i Village People. Torniamo nel

Macho, Macho Man, i Village People del 1978, loro arrivavano forti del grande successo ottenuto con YMCA l'anno prima, brano che insomma è diventata una cosa incredibile, no? Perché è uno dei successi più storici della musica disco e soprattutto dei Village People. Ora musica, torniamo alle nostre promozioni con Dillo alla Luna. Questo è il singolo di Sorriso.

0: Dillo alla Luna, il singolo di Sorriso, anche oggi qui tra le promozioni di Ora Musica.
1: Si può fare!
2: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
3: Ora musica.

0: Ci sono tantissime citazioni in questo brano, citazioni che ci riportano a Franco Battiato e tante sue canzoni. Frammenti di ricordi è il titolo del singolo firmato Summer Together, novità di Ora Musica. Siamo nella parte finale del nostro spazio di oggi e ascoltiamo anche una novità che vi ho presentato la scorsa settimana, che vede il ritorno di Alessandro Bosco, artista milanese, che esce con questo nuovo singolo, Un altro sì.
1: Ed ora il mondo cosa vuole in più da me? Che abbassi il capo senza chiedere il perché. Un altro muore in

0: Alessandro Bosco e la sua nuova canzone Un altro sì, Aura Musica, la vetrina della musica indipendente. Andiamo a chiudere invece con Davide Buzzi.
1: La meteo sul giornale,

0: lontano. E noi si resta qua.
1: Ancora una volta Davide Buzzi con il suo singolo Aura Musica, oggi a chiudere la puntata. Io vi ringrazio per l'ascolto. Tante sono le novità che ho qui pronte per voi. Le ascolteremo domani alla stessa ora.
2: Avete ascoltato Aura Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
5: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Spot.
2: Sono le 14 e 9 minuti.
6: Buon pomeriggio, queste le principali notizie. Ucraina, Calenda, fermare la Russia o Putin diventerà il nuovo Hitler. Media, emergenza sul volo da Dubai a Tel Aviv, decollati jet israeliani, lite tra pilota russo e copilota ucraino. Omicidio di Giulio Regeni, la difesa degli 007 pronta al ricorso. Queste e altre notizie dopo la pausa pubblicitaria. A tra poco.
7: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 9

1938 per analizzare la situazione attuale in Ucraina. Nel caso della Germania, ha detto il leader di Azione, la guerra non finì. Hitler invase Boemia e Moravia e poi si rivolse verso la Polonia, dove l'invasione fu preceduta da un falso attacco operato dalle SS e attribuita ai polacchi. Per Calenda, quindi, tutto ciò dovrebbe darci qualche spunto di riflessione sulla situazione attuale. Putin sta premendo sull'Europa per avere ciò che non è riuscito a conquistare. Darglielo vorrebbe dire avvicinare una guerra diretta con la Russia, perché Putin, conclude, non si fermerebbe. Per gli esteri, un aereo di linea della Fly Dubai FZ1073 in volo da Dubai a Tel Aviv ha segnalato un'emergenza, trasmettendo per breve tempo un codice indicante un dirottamento. È scesa una quota sospetta e ha deviato la rotta verso l'Arabia Saudita, come hanno riportato diversi media israeliani. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono stati fatti decollare d'urgenza. Sul volo 180 passeggeri. Secondo i dati di tracciamento segnalati da Flight Radar e citati dal Times of Israel, l'aereo ha inizialmente trasmesso il codice transponder 7700, un segnale internazionale di emergenza. La compagnia aerea Fly Dubai ha ufficialmente annunciato che i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo, fino a quando uno di loro ha perso conoscenza. Non si è trattato quindi di un incidente di sicurezza. Lo riferisce Channel 12 in relazione all'emergenza. Secondo le prime informazioni, il pilota è di origine russa e il copilota di origine ucraina. Ai passeggeri dell'aereo è stato ordinato di rimanere seduti e di non scendere ad eccezione dei piloti. L'amministratore delegato di Fly Dubai ha informato i funzionari dei trasporti in Israele. A breve un aereo partirà da Dubai per l'Arabia Saudita e da lì proseguirà per Israele. La cronaca: ci sarà un processo d'appello per la morte di Giulio Regeni, un giudizio di secondo grado che potrebbe però arrivare non prima di 2 anni e su cui si allunga anche il rischio della prescrizione. Dopo la sentenza di martedì con cui i giudici della prima corte d'assise di Roma hanno inflitto 10 anni di carcere a 3007 egiziani per la sola accusa di sequestro di persona, i difensori d'ufficio degli ufficiali dichiarati assenti nel processo annunciano che sono pronti a impugnare la decisione. Economia: sale ancora l'inflazione a settembre. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività al lordo dei tabacchi registra una variazione pari a più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua, da più 3,3% del mese precedente. L'inflazione, sottolinea l'istituto, resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici, da più 17,1% a più 22,3%. E concludiamo con lo sport. Neppure il tempo di rifiatare. L'Italia di Roberto Mancini, dopo la vittoria per 4-1 in casa della Turchia, che ha in parte riscattato la figuraccia con sconfitta contro il Belgio, ha fatto rientro a Coverciano per preparare il prossimo già imminente impegno di Nations League, la sfida di venerdì a Parigi contro la Francia. Mancini ha pochissimo tempo per valutare e decidere le scelte di formazione. Possibile ancora una rotazione, ma senza stravolgimenti, tra il possibile ritorno di qualche big escluso contro la nazionale di Montella, da Barella a Calafiori, alla conferma di chi è stato protagonista contro la Turchia, a iniziare da Kayode. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, ci sentiamo alla prossima edizione.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente o

0: Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw.
1: Radio Internet Televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: I Rolling Stone sono senza dubbio la band del record, con molti album all'attivo e 250 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Ciò gli ha permesso di classificarsi al 13° posto nella classifica degli artisti più acquistati di sempre.
1: Ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. This is the rhythm of the night. Radio Punto, semplicemente ovunque. I know you wanna say it.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: C'è stato un periodo in cui recitavo in Harry Potter nel weekend e ne Il discorso del re durante la settimana. Chi mi ha sofferto di più è stato mio figlio, che mi vedeva poco. Mi chiedeva sempre: domani farai la parte della strega o della regina? E io ho pensato: decisamente un ottimo riassunto della mia vita. Parole di Helena Bonham Carter.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Nella primavera del 1983, l'Italia entra per la prima volta nella storia nel circus della Coppa America di vela con azzurra, messa in acqua dallo Yacht Club Costa Smeralda. E come un virus, la passione per la grande vela si diffuse al punto tale da incollare centinaia di migliaia di persone al piccolo schermo a notte fonda.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 15 e 3 minuti.
4: Punto News. Notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
5: Ben ritrovati ad una nuova edizione del Punto News che mette al centro i territori oltre l'Alto Milanese. Ancora un rogo, questa volta a Nerviano, sono state bruciate 3 auto. Questa volta il fatto si è svolto nel cortile di un caseggiato e sono tutte appartenenti alla stessa famiglia che vi abita. Il fatto è successo in via Villoresi a Nerviano alle 6.30 dell'altro ieri, domenica 27 settembre. Ignoti hanno appiccato il fuoco ai veicoli parcheggiati nel cortile, 3 auto e uno scooter. I veicoli sono andati tutti distrutti, 2 delle persone dei residenti hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari per le inalazioni dei fumi. Sull'origine dell'uso dell'incendio non vi sono dubbi. La famiglia presa di mira ha però negato ai carabinieri di aver mai ricevuto minacce né di avere conti in sospeso con alcuno. Nelle settimane precedenti altri episodi simili si erano verificati nell'Alto Milanese e nell'Interland della città di Milano. Chiudiamo con Cugiono. L'allarme dei carabinieri è scattato attraverso il braccialetto elettronico che l'uomo portava su disposizione della magistratura in seguito al divieto di avvicinarsi alla persona offesa. Un provvedimento disposto dopo le ripetute molestie nei confronti della ex compagna, ma incurante del dispositivo e del divieto, l'uomo, un italiano di 40 anni con problemi di tossicodipendenza, ha inseguito in auto la donna, anche lei italiana, di 7 anni più giovane, da Inveruno fino a Cugiono. Qui però ad attenderlo ha trovato i carabinieri della locale stazione che lo hanno arrestato. Il fatto è accaduto domenica pomeriggio intorno alle 18. L'uomo è stato processato per direttissima e ha visto convalidare dal giudice l'arresto e per lui si sono aperte quindi le porte del carcere. Ci spostiamo a Busto Garolfo, dove ha presentato un documento falso al posto di controllo e si è scoperto che era ricercato da 4 anni. E ai carabinieri che lo hanno fermato per un normale controllo ha esibito un documento di identità spagnolo, ma i militari hanno notato che questo non era originale e l'hanno quindi portato in caserma per procedere al fotosegnalamento. E così è emerso che l'uomo, in realtà un cittadino marocchino di 48 anni, era solito dare false generalità, anche con documenti di identità contraffatti, per nascondere il proprio status di immigrato irregolare e di ricercato. Dai controlli infatti, oltre alla sua vera identità, è risultato che l'uomo, fermato lunedì 28 settembre intorno alle 13 sulla provinciale 12 a Busto Garolfo, mentre era in auto con un'altra persona, doveva scontare una condanna della Procura di Roma a 5 anni e 8 mesi di carcere, che risaliva al 2022, per vari reati contro la persona e contro il patrimonio. Alla condanna si sono raggiunte le denunce per sostituzione di persona, possesso di documenti falsi e immigrazione clandestina.
6: Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre al comunicato stampa ufficiale e alle comunicazioni delle amministrazioni.
4: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
7: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
8: Attenzione, perché il Golden Classic sta per entrare nella vostra vita. Ehi, che roba filosofica che ho usata oggi per aprire il nostro nuovo appuntamento. Ciao a tutti, come state? Tutto bene? Vi piace il Golden Classic? Ho saputo che a qualcuno piace veramente. Questa cosa qua mi fa tanto tanto allegria, mi fa tanta felicità, mi crea tanta felicità, perché vuol dire che quello che piace ascoltare a me piace anche a voi. E quindi il gioco è completo, giusto? Anche oggi abbiamo una sessantina di minuti insieme per ascoltare i grandi successi degli anni 70 e 80. E quindi cosa facciamo? Non ci dilunghiamo più di tanto, ma facciamo partire la prima canzone con questa cantante che arriva da Washington.

0: ragazzi miei, se non siete dei DJ che avete praticità con i vinili, fare una cosa del genere non è uno scherzo. Dai, al primo impatto, così, che canzone vi viene in mente facendola girare allo stesso tempo di questa canzone? L'ho detto io che non è facile. Va bene, dai. Comunque questa era la canzone con Gayle Adams che apriva il nostro nuovo Golden Classic, che oggi vedrà una cosa molto molto particolare, perché dato che questa cosa qui me la gestisco un po' io, il Golden Classic, oggi vi farò sentire due grandi pezzi di un personaggio che ha fatto della sua musica la musica per eccellenza da discoteca. Volete sapere quali sono le canzoni che arriveranno? Beh, ve lo faccio sentire immediatamente.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden.

perché ha già i capelli un pochettino brizzolati e sicuramente ricorda Step 2. Domanda: oltre, vabbè, You Make Me Feel My Thrill, che è stato uno dei pezzi più importanti della musica da discoteca di quegli anni, c'era all'interno dell'album una canzone che era anche la versione 45 giri, era

0: beh, questa sì era bella, carina. You Make Me Feel. Sì, bella, carina anche quella. Però ragazzi, Grateful, un giorno o l'altro l'ascolteremo nel nostro Golden Classic. Dai, così avrete la certezza di quello che vi ho detto. In qualsiasi caso, Step 2, 1978 con Sylvester, dove però troviamo, come abbiamo fatto sentire in anteprima prima, abbiamo sentito due cose che sarebbero arrivate, l'altra è questa qua. 1980.
1: Golden Classic, sulla tua radio.

Anche quella bella sfida però è trovare la canzone più brutta di questo album. Non ce n'erano. A partire da quella che era quella che dava che cosa? I Need You. Era la più rappresentativa forse dell'intero 33. Poi c'era questa qui che si chiamava Il Dance to Death. C'era Sell My Soul. La ricordate quell'altra? Oggi sto andando così un po' a memoria, ricordando i grandi successi di Sylvester. E ricordo che c'era anche su questo album quella canzone che si intitolava Fever. Potremmo stare a fare un Golden Classic che dura almeno 2 ore e mezzo solo dedicato alla sua musica. Però a questo punto io direi di arrivare alla canzone che ci porterà al termine della prima parte del nostro Golden Classic. Facciamo in dolcezza, Sweet Sweet Sweet con i Bee Gees. Vi ricordate questa canzone?

0: Che bella che era quella canzone, mamma mia, brividi fino a veramente alti un centimetro, grandi Bee Gees. Però vi dico una cosa, oggi siamo sforacchiati perché siamo andati nel 1967, album che era arrivato dall'album che si intitolava Horizontal, con il gruppo di Bee Gees a cantare Robin insieme a Barry e Maurice. A questo punto la prima parte del Golden Classic è questa qua, finisce, ci risentiamo dopo con altri grandi, grandi successi.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: I grandi classici sono su Golden Classic.
3: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70.

Ma pensate che questa canzone va avanti ancora per altri 5 minuti ed è una cosa bellissima da ascoltare. Non so se da tanto tempo che voi non ascoltavate il pezzo degli OJs, Hello Music. Io era tanto effettivamente che non lo ascoltavo e soprattutto che non lo proponevo nel Golden Classic. In questo caso però ci sta alla grande. Quando la grande musica è grande non c'è niente da fare. Non ha epoca, non ha assolutamente epoca, è sempre attuale. Io sono convinto che qualcuno anche dei giovanotti che sta ascoltando la radio, sentendo questa ritmica un po' particolare, beh, si è fermato un attimo a sentire l'appuntamento. Il Golden Classic, sì, questo qua. Quello che, come dico spesso e volentieri, vi dà la possibilità di ascoltare la musica degli anni 70-80, magari anche dimenticata in alcuni casi, e quando arriva, oh che bello, guardalo qui, che è il pezzo che non sentivo dalla vita. Va bene, si chiamano Mascozze, inizialmente, sono dell'Ohio, loro, i signori OJs, che in effetti non erano chiamati OJs, perché il loro nome arrivò dopo tanto tanto tempo dall'inizio della loro carriera discografica. Erano appunto le Mascozze, semplicemente questo. Componenti che suonavano alla grande, due facevano anche dell'ottima musica gospel, Eddie Levert e Walter Williams. E poi, vabbè, si aggregarono anche altri. Mi sto documentando, non è che sto andando a memoria, perché sennò sarei veramente un campione di quelli del mondo a ricordare tutte queste cose. Però posso dirvi che nel 2005 sono entrate di diritto le loro canzoni e la loro musica, ma soprattutto loro, nella Rock and Roll of Fame. Questo nel 2005. Quindi pensate un attimino che grande valore musicale hanno lasciato un po' in giro nel mondo questo gruppo che si chiamano OJs. Questa era la canzone che si intitolava I Love Music. Ma attenzione, ho detto prima che avremmo sentito la musica dei Rebel 42? L'ho detto? Beh, se non l'ho detto lo dico adesso. Arrivano i Rebel 42 accompagnati da ascoltate.

0: loro. Che cosa? Il fatto di avere quel basso suonato in un certo modo da Mark King e il sintetizzatore che suona delle lievi note bellissime, quella di Wally. Per una grande unione musicale che erano i Level 42, questa è una canzone bellissima che si intitola I Sleep on My Heart. A volte mi fermo e dico, ma quante volte l'ho detto? Il termine bellissima. Beh, quando ci vuole, ci vuole. Scusate. Ma poi, in effetti, questa è la pura verità. Amate Dire Straits? Beh, state qua.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Beh, ci stanno loro nel nostro Golden Classic. Caspiterina se ci stanno. Questi nascono nel 1977 da Mark Knopfler, David Knopfler, John Easley e Pete Withers. Poi fanno musica fino al 1988, si sciolgono appunto nel 1988, si riformano nel 91 e poi decidono di chiudere la loro carriera musicale nel 95. Ma quante canzoni belle hanno fatto i Dire Straits? Una cifra e mezza, come si direbbe, partendo proprio dal primo album che è uscito nel 1978, che era quello che si intitolava esattamente Dire Straits, dove c'era questa canzone che era Salt on Swing. Ora, cosa facciamo? Beh, cambiamo per un attimo genere musicale, anche perché c'è questo.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Stai ascoltando Golden Classic.

0: ha un po' l'aria di la canzone di OJ's, I Love Music, I Love Music, più o meno, ci sta. Si potrebbe mixare, ma non lo facciamo perché non sono capace. In compenso non è che sia un grande mostro dietro il microfono, però mi diverto di più a fare lo speaker che il DJ da discoteca. Cosa che adesso si cimentano in veramente tanti. È diventato più facile. E ormai con tutta la tecnologia che c'è, non c'è da diventare matti, si mette in sincre la macchinetta, chiamiamola così, che fa tutto lei. Una volta c'erano i DJ, quelli che passavano la musica degli anni 80, che facevano tutto con i giradischi. Ricordatelo questo, cari giovani. Poi c'è anche qualcuno che è bravo, anzi ce ne sono tanti bravi, però diciamo che diventa, potrei farlo anch'io che non sono capace. Pensate un attimo che storia, e pensate dove sono andato a parare per parlarvi di questa canzone. Quando le parole partono e passano da sole, c'è nessuno, vengono fuori di cose strane. Vabbè, Main Ingredient, formazione che ha cambiato diverse volte i componenti, Tony Sylvester insieme agli altri due che avevano fatto questa band intorno agli anni 70 più o meno, quegli anni lì, sì, se non ricordo male era proprio in quegli anni. Vabbè, ultimo degli aggregati, Cuba Gooding Senior, perché poi c'era Junior che era diventato un altro cantante importante della colonna sonora degli anni 80, e abbiamo sentito con questa canzone che si chiama Evening of Love, che mi ha dato un certo mi ha creato un bel piacere questa cosa qua. Aver riascoltato questa canzone è sempre una bella storia, una bella cosa. Adesso vi faccio sentire però la prossima canzone che sta per arrivare insieme a noi, con Viola Wills. Ho detto che oggi eravamo abbastanza black, eh? L'avevo detto all'inizio della trasmissione. Ora ce la sentiamo questa canzone.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: ma io l'ho definita black, ha un certo colorito, ma forse era più una canzone da discoteca, perché per black si intendeva anche musica che ascoltavi e basta, non ti muovevi, almeno la maggior parte. Penso io, questo è il mio pensiero. Va bene, sono Marco Del Vais, ancora per qualche istante con la musica del nostro appuntamento che va avanti.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden.

1980, primi giorni dell'anno, primo gennaio 1980, dai, la mettiamo in questo modo qua. Non è vero, i primi anni degli anni 80, 81, 82 sono stati gli anni più prolifici per la musica anche considerata dance italiana. Questa era una formazione considerata boogie funk italiano, si chiamano Selection. Due grandi canzoni da questo album che, se non avete, beh, secondo me è una grande perdita, eh sì. Se andate in qualche mercatino e trovate ad esempio la copertina bianca con scritto Selection in rosso, compratevelo subito quel disco, perché merita veramente. C'era Got To Be Real, che è la canzone che stiamo sentendo adesso, c'era Ryan The Beam, le più belle, dai, forse le più belle, sì, io credo di sì. E abbiamo sentito oggi nel nostro appuntamento che sta per arrivare alla conclusione. Io vi saluto e vi do l'appuntamento in un prossimo nuovo Golden Classic, sempre su questa radio. Adesso vi faccio sentire, se l'avete già sentito anche prima, nell'anteprima, una formazione che arrivava dall'Inghilterra.

0: Grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic. Radio Punto,
1: semplicemente ovunque. Spot.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
0: Sono le 16 e 4 minuti.
4: Lite fra piloti, atterraggio d'emergenza per il volo Fly Dubai, decollati jet israeliani. Fonti UE, boom nelle spese in difesa fino a 547 miliardi. Trump in riunione per valutare lo stop all'export di gasolio. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Mercoledì 30 settembre, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Paura per un presunto dirottamento su un aereo di linea proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv, poi l'allarme è rientrato. Si è trattato di una lite in cabina tra piloti, uno russo e l'altro ucraino. La compagnia aerea Fly Dubai ha spiegato che c'è stata una colluttazione fino a quando uno dei piloti ha perso conoscenza. Non si è trattato di un incidente di sicurezza, riferisce Channel 12. L'aereo con 150 passeggeri a bordo ha deviato la rotta per poi atterrare in Arabia Saudita, mentre due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decollati d'urgenza. Alti funzionari del settore aeronautico israeliano hanno però riferito che uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. Economia: gli stati membri dell'UE hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti negli ultimi 30 anni. Lo si evince dal primo rapporto annuale sulla prontezza della difesa, redatto dall'Agenzia Europea per la Difesa con il contributo della Commissione Europea e il Servizio Europeo per l'Azione Esterna, compreso lo Stato Maggiore dell'UE. Secondo gli ultimi dati, a quanto apprende l'ANSA, la spesa per la difesa tra i 27 ha raggiunto i 418 miliardi di euro nel 2025, pari al 2,2% del PIL dell'UE, e potrebbe arrivare fino a 547 miliardi di euro entro il 2029. Il rapporto viene presentato oggi. Stati Uniti: Trump ha tenuto colloqui di emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti che minaccia di compromettere la campagna elettorale del midterm del suo partito repubblicano. Riporta Financial Times Online. Secondo fonti vicine alla vicenda, aggiunge, i collaboratori del presidente statunitense hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio, e funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture. Il conflitto in Ucraina, il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione, colpita nella notte scorsa da un attacco missilistico e con droni a pochi chilometri da Kiev. Tre persone sono state estratte vive, l'ho riferito su Telegram il capo dell'amministrazione statale regionale. Attacchi russi su Kiev hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre quattro persone, ha riferito l'amministrazione militare locale. Nella notte i giornalisti dell'AFP avevano udito una decina di esplosioni nella capitale ucraina, bersaglio quasi quotidiano di attacchi da parte di Mosca. Un'ultima notizia in chiusura: nel Regno Unito il premier britannico Andy Burnham ha dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, da restare come siamo fino ad andare fino in fondo con la riadesione all'UE, lo ha affermato alla trasmissione Today di BBC Radio 4 dopo che ieri nel suo discorso al congresso Labour aveva fortemente criticato la Brexit in quanto ha fatto più male che bene al paese e ha annunciato di voler rafforzare i legami con Bruxelles in vista del prossimo summit con i rappresentanti UE. Burnham ha sottolineato che è necessario un consenso dell'opinione pubblica sulle decisioni che verranno prese. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: problema è la tua opportunità di fare del tuo meglio. Duke Ellington.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Gli ABBA, iconica band svedese, hanno conquistato il mondo con il loro pop irresistibile negli anni 70 e 80. Con hit come Dancing Queen e Mamma Mia, hanno venduto oltre 400 milioni di dischi. Il loro stile unico, melodie accattivanti e look indimenticabili li hanno resi leggenda. All'apice del successo, gli ABBA fatturavano più della Volvo, la più grande industria svedese.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

Gli appassionati di American Beauty, il film pluripremiato del 1999, forse si saranno accorti che nei titoli di coda compaiono dei ringraziamenti al dottor Bill e Alice. Ma questi non sono nient'altro che i nomi di Tom Cruise e Nicole Kidman in Eyes Wide Shut. Infatti Sam Mendes, regista alla sua prima esperienza cinematografica qui, vista la grande amicizia che li legava, chiese loro dei consigli.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il cubo di Rubik venne inventato nel 1974 dal professore di architettura ungherese Erno Rubik ed è composto da 9 quadratini dello stesso colore per ciascuno delle 6 facce, ovvero 54 parti.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
4: Sono le 17 e 5 minuti.
5: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
6: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione curata dalla redazione di Radio Punto. In apertura un aggiornamento per la delicata situazione della NMS, si è concluso con un nulla di fatto l'incontro col MIMIT. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy è tornato ad occuparsi della Nerviano Medical Sciences. Ieri infatti la complicata avvertenza relativa al possibile smembramento del polo oncologico nervianese di Via Pasteur è stata discussa a Roma in un incontro tra le forze sindacali, i lavoratori da una parte e i rappresentanti della proprietà, il fondo cinese PAG, dall'altra, con il MIMIT a fare da mediatore. Per chi sperava novità positive, purtroppo il confronto si è rivelato solamente interlocutorio e le parti sono state riconvocate per il prossimo 22 ottobre per cercare una soluzione. Per i lavoratori saranno settimane di passione. La minaccia per un nuovo stato di agitazione è stata accesa il 25 settembre quando l'azienda ha inviato le lettere di apertura della procedura di licenziamento collettivo per 86 dei 93 lavoratori della Nerviano Medical Sciences e per tutti i 65 dipendenti di Accelera, la divisione del gruppo NMS che offre laboratori e competenze scientifiche a disposizione di aziende e atenei. Ci spostiamo a Nerviano e continuiamo ad occuparci del nodo NMSI, al via i 150 licenziamenti. Una doppia richiesta di chiarimenti al Ministero delle Imprese del Made in Italy e l'Assessorato allo Sviluppo Economico Regionale è quella presentata dal sindaco nervianese Daniela Colombo in merito ai timori sul futuro del Centro Ricerche Oncologiche del Nerviano Medical Sciences, sul quale incombono nubi sempre più scure. Il 25 settembre, protesta la prima cittadina, sono state avviate le procedure di licenziamento collettivo per i lavoratori del Nerviano Medical Sciences, 86 dipendenti e Accelera, 65 dipendenti. Questo passaggio cambia profondamente il quadro della crisi del polo nervianese. Per entrambe le società viene indicata come prospettiva la cessazione delle attività attualmente svolta. Ma la sindaca vuole vederci chiaro e di fronte a sviluppi tanto rilevanti ha ritenuto che si abbia il diritto di ricevere informazioni chiare e complete. Per questo ha chiesto al Ministro delle Imprese del Made in Italy e a Regione Lombardia di fornire un aggiornamento pubblico sull'avvertenza e di ricostruire con trasparenza il percorso seguito negli ultimi mesi. mesi. A Legnano invece a preoccupare sono i falsi impiegati AMGA che fotografano le case, ma l'azienda prende le distanze. Un uomo e una donna sulla cinquantina si avvicinano alle case fotografando ingresso, citofono e la cassetta delle lettere e quando vengono interrogati affermano di essere incaricati di AMGA Legnano S.p.A. Ma è tutto falso. Lo comunica lo stesso azienda in risposta ad alcune segnalazioni ricevute in tal senso dagli abitanti del rione Legnarello ed in particolare nella zona che comprende via Ronchi, via Padre Secchi e altre vie limitrofe. Chiunque veda quindi questi individui, ribadiscono dall'azienda, è invitato a diffidare e a segnalare questi episodi alle forze dell'ordine. L'850esimo della battaglia di Legnano chiude con Barbero. In autunno arriverà una mostra, un libro e un convegno. Attenzione al Click Day del 15 ottobre. Ascoltiamo le parole del sindaco Lorenzo Radice e del presidente di Fondazione Paglio, Luca Roveda.
7: Sì, è un programma che arriva in un anno straordinario come questo dell'850esimo anniversario, quindi non poteva che essere straordinario.
8: Sì, siamo presenti, come diceva Luca, perché è una partnership. L'ho voluto ricordare anche un po' alla fine. La fondazione non è solo del comune, non è del collegio, non è della famiglia legnanese, che sono i tre enti che l'hanno fatta, la fondazione è certamente di questi enti, ma la fondazione è delle contrade, è della città di Legnano.
6: Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 e Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
5: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
9: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
10: Bentrovati. Traffico intenso in direzione della Svizzera sulla 9 Milano-Chiasso, code tra Como Centro e Chiasso. Via Milano sul tratto cittadino della 4 si sta in fila a causa di un incidente avvenuto tra Viale Certosa e Cormano verso Venezia. Code anche in carreggiata opposta per traffico e curiosi tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. Trafficate la Milano Med e la Milano Lecco in uscita dalla città e le tangenziali. Lavori sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia con rallentamenti e code tra Casteggio e Voghera in direzione di Torino. Lavori di notte sulla 8 Milano-Varese tra le 21 e le 5, chiusura tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione di Varese. Con lo stesso orario, quindi 21.05, chiusura dell'autostrada anche in direzione di Milano tra Castronno e Sobbiate Arno. E con orario 22.05 chiusa anche la 9 Milano-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Anche sul tratto milanese della 4 per lavori tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Lavori di notte anche sulla 1 Milano-Bologna, chiusa tra le 21 e le 5, tra Lodi e Casal Pusterlengo, in direzione di Bologna. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
9: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
11: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
5: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
12: 30 di settembre, ebbene sì, è finito il mese di settembre, mercoledì 30 settembre, bentornati comunque sempre al centro della musica con Angelo Moscara, naturalmente sempre e solamente da Radio Punto, anche in questo mercoledì di fine settembre, spero che tutto vada bene, siamo già a metà settimana, dai, il più è stato fatto, il duo di solito è il lunedì e il martedì, poi già è mercoledì, e va già bene, ci sono le partite di calcio? No, perché c'è stata la nazionale e allora niente partite di calcio. Comunque amici, noi siamo qui non per il calcio, ogni tanto parliamo anche di calcio, ma parliamo di musica e parliamo di un brano di qualche anno fa, forse di un paio d'anni fa, stiamo parlando delle 50, il brano si chiama Cupid.

50-50 qui con noi, al centro della musica con Angelo Moscava, naturalmente, in questo tardo pomeriggio, quando le giornate ormai si accorciano, diciamo, no? Perché fa buio prima, le giornate si accorciano e già iniziamo a vedere che intorno alle 18.30, 19 è già buio. Va bene, ok, fa niente, l'importante è la musica, noi siamo qui per la musica, che comunque quanti di voi ci stanno ascoltando magari dalla macchina, o ci stanno ascoltando dal posto di lavoro, ci stanno ascoltando magari anche in televisione, perché Radio Punto è anche televisiva. Allora, 30 di settembre 2026, facciamo gli auguri naturalmente a Monica Bellucci, attenzione, poi Massimo Bottura, che è uno chef, Lella Costa e Giorgio Panariello. Oggi è il compleanno di Renato Zero, ebbene sì, il cui vero nome è Renato Fiacchini, romano de Roma, perché lui è romano de Roma, giovanissimo inizia a travestirsi e ad esibirsi in piccoli locali romani come sfida verso i tanti denigratori delle sue performance. Gli dicevano tutti quanti: sei uno zero, è una delle frasi più sentite da lui, che si ripeteva in continuazione. Assume così il nome d'arte Renato Zero. Dopo teatro, cinema, tanti tentativi, arriva anche però il brano della svolta. Il brano si chiama Mi Vendo e arriva il successo internazionale che ancora oggi prosegue.

0: primo appuntamento con Radio.Classic abbiamo ascoltato un capolavoro di Elton John, quasi tutto, anzi tutto quanto, al pianoforte, eseguito magistralmente da questo grande artista. La canzone era Song for Guy, brano da veramente veramente storico, che ascoltiamo spesso e volentieri appunto con gli appuntamenti del Punto Classic. Si possono ascoltare gli appuntamenti del Punto Classic, ma tutta Radio Punto si può ascoltare in FM 88.15, 89.10, 88.8. Si può ascoltare anche in suono digitale in DAB Plus su tutta la Lombardia, su parte del Piemonte, su parte anche dell'Emilia Romagna. Siamo un po' estesi, dai, ecco. Siamo anche televisione, perciò tutti quelli che hanno una Smart TV, oramai tutti quanti in casa l'abbiamo, basta avere la televisione collegata ad internet, andare sul sito di Radio Punto, cliccare Radio Punto TV e vedrete così i colori e sentirete la musica di Radio Punto e sentirete anche a me in televisione. Lo potete fare anche andando sul canale 833. Comunque potete scaricare la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. Attenzione che sulla nostra app, oltre a sentire Radio Punto e a vedere Radio Punto, si può anche fare WhatsApp direttamente alla nostra radio. Magari uno non ricorda il WhatsApp, comunque ve lo ricordo, il 379 100 26 45. Lo fate direttamente dall'app e a noi ci arrivano i vostri WhatsApp. E il nostro sito è radio.it e qui c'è tanta musica come quella di George Benson.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Bonnie Childs qui con noi, l'abbiamo ascoltata quest'oggi, in questo mercoledì 30 settembre 2026, naturalmente come sempre con Angelo Moscara e come sempre al centro della musica. Dobbiamo parlare di un calciatore che è scomparso da poco, è scomparso anche Mazzola, grandissimo calciatore, ma parliamo anche di Igor Protti, perché Livorno ricorda il suo campione Igor Protti, da poco scomparso. Dopo avergli dedicato un largo, una piazza, sarà realizzato una statua che sarà piazzata davanti allo stadio, come succede in Inghilterra per alcuni grandi campioni. La statua non è stata ancora commissionata, perciò non si conosce ancora lo scultore. Sarà realizzato comunque nello stesso tempo e nella stessa zona un grande murales con il volto del grande campione goleador.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Traffico intenso in direzione della Svizzera sulla 9 Milano-Chiasso, code tra Como Centro e Chiasso. Via Milano sul tratto cittadino della 4 si sta in fila a causa di un incidente avvenuto tra Viale Certosa e Cormano verso Venezia. Code anche in carreggiato opposta per traffico e curiosi tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. Traficate la Milano Med e la Milano Lecco in uscita dalla città e le tangenziali. Lavori sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia con rallentamenti code tra Casteggio e Voghera in direzione di Torino. Lavori di notte sulla 8 Milano-Varese tra le 21 e le 5, chiusura tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione di Varese. Con lo stesso orario, quindi 21.05, chiusura dell'autostrada anche in direzione di Milano tra Castronno e Solbiate Arno. E con orario 22.05 chiusa anche la 9 Milano-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Anche sul tratto milanese della 4 per lavori tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Lavori di notte anche sulla 1 Milano-Bologna, chiusa tra le 21 e le 5, tra Lodi e Casal Pusterlengo, in direzione di Bologna. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Buongiorno anche a te, un pezzo veramente soft per la nostra Loredana nazionale, Loredana Bertè, con un pezzo degli anni 80 che riscopriamo spesso e volentieri qui a Radio Punto e anche nella rotazione musicale di Radio Punto. Amici, abbiamo parlato appunto di murales per quanto riguarda i calciatori. È stato rifatto il murales a Diego Armando Maradona, che pensate che è uno dei monumenti più visitati in Italia dopo il Colosseo, Piazza del Duomo a Napoli. È visitatissimo anche il murales di questo diciamo palcoscenico per quanto riguarda questo grandissimo calciatore. E allora è stato rifatto, però a qualcuno non piace, qualcuno ha detto che non è così bello, perciò vorrebbe che fosse messa mano ancora su questo murales per migliorarlo ancora di più. So che è visitatissimo, io a Napoli sono stato svariate volte, non sono mai stato a vedere questo murales. Mi propongo la prima volta che sarò lì a vedere il murales dedicato a Diego Armando Maradona, perché se è così importante bisogna andarla a vedere. Adesso è il momento del punto classic, che ci ascoltiamo naturalmente insieme.
1: Dalla musica

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

Love is all we need. Questo è il brano di Mary J. Blige, ascoltato quest'oggi, in questo mercoledì 30 settembre 2026, con Angelo Moscara. Pensate che a settembre c'è stata una controversa appunto con Suno, che è la società di musica generativa di intelligenza artificiale. Suno ha ritirato una pubblicità con Blige dopo aver scoperto che lei non aveva approvato l'accordo pubblicitario e che la società aveva trattato con una persona che si era presentato falsamente come una sua rappresentante. Perciò pensate un po' cosa succede nel mondo della musica e nel mondo dell'intelligenza artificiale. Abbiamo qui con noi un gruppo che oramai si è sciolto e chissà mai che se si rimetterà mai insieme. Sono i REM, il brano si chiama Stand.

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Stand per quanto riguarda EOM qui con noi in questo ultimo giorno del mese di settembre e io vi saluto, così vi do appuntamento naturalmente a domani che sarà il primo ottobre e perciò sarà il mese proprio autunnale, perché ottobre è proprio un mese autunnale, ottobre e novembre sono veramente mesi autunnali veri, perché settembre ancora un po' di estate ce la conserva. Dobbiamo dire che come temperature siamo sempre di essere a giugno, perché le temperature non si sono poi così abbassate tanto e dicono che sarà anche un autunno caldo e un inverno caldo. Speriamo di no, perché io non amo il caldo, come vi ho spesso detto, e preferirei avere un inverno freddo e un autunno freddo. Preferirei sinceramente così, però va bene, anche perché mi sono arrivate delle bollette della luce sia qui diciamo a Milano che al mare, belle pesanti di condizionatore. Non vorrei usarlo nei mesi dedicati diciamo all'autunno. Adesso diciamo che con le finestre aperte si sta anche abbastanza bene. Io vi lascio con la rotazione musicale di Radio Punto, vi do appuntamento naturalmente a domani che sarà il primo di ottobre, vi dico di rimanere naturalmente al centro della musica. Angelo Moscara vi saluta, ciao ciao a tutti.
4: Sono le 18 e 2 minuti.
5: Lite fra piloti, atterraggio d'emergenza per il volo Fly Dubai, decollati jet israeliani. Fonti UE, boom nelle spese in difesa fino a 547 miliardi. Trump in riunione per valutare lo stop all'export di gasolio. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
5: Nuovo appuntamento con l'informazione, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura, paura per un presunto dirottamento su un aereo di linea proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv, poi l'allarme è rientrato. Si è trattato di una lite in cabina tra piloti, uno russo e l'altro ucraino. La compagnia aerea Fly Dubai ha spiegato che c'è stata una colluttazione fino a quando uno dei piloti ha perso conoscenza. Non si è trattato di un incidente di sicurezza, riferisce Channel 12. L'aereo con 150 passeggeri a bordo ha deviato la rotta per poi atterrare in Arabia Saudita, mentre due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decollati d'urgenza. Alti funzionari del settore aeronautico israeliano hanno però riferito che uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. Economia: gli stati membri dell'UE hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti negli ultimi 30 anni. Lo si evince dal primo rapporto annuale sulla prontezza della difesa, redatto dall'Agenzia Europea per la Difesa con il contributo della Commissione Europea e il Servizio Europeo per l'Azione Esterna, compreso lo Stato Maggiore dell'UE. Secondo gli ultimi dati, a quanto apprende l'ANSA, la spesa per la difesa tra i 27 ha raggiunto i 418 miliardi di euro nel 2025, pari al 2,2% del PIL dell'UE, e potrebbe arrivare fino a 547 miliardi di euro entro il 2029. Il rapporto viene presentato oggi. Stati Uniti: Trump ha tenuto colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti, che minaccia di compromettere la campagna elettorale del midterm del suo partito repubblicano. Riporta Financial Times Online. Secondo fonti vicine alla vicenda, aggiunge, i collaboratori del presidente statunitense hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio, e funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture. Il conflitto in Ucraina: il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione, colpita nella notte scorsa da un attacco missilistico e con droni a pochi chilometri da Kiev. Tre persone sono state estratte vive, l'ho riferito su Telegram il capo dell'amministrazione statale regionale. Attacchi russi su Kiev hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre quattro persone, ha riferito l'amministrazione militare locale. Nella notte i giornalisti dell'AFP avevano udito una decina di esplosioni nella capitale ucraina, bersaglio quasi quotidiano di attacchi da parte di Mosca. Un'ultima notizia in chiusura: nel Regno Unito il premier britannico Andy ha dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, da restare come siamo fino ad andare fino in fondo con la riadesione all'UE, lo ha affermato alla trasmissione Today di BBC Radio 4, dopo che ieri nel suo discorso al congresso Labour aveva fortemente criticato la Brexit, in quanto ha fatto più male che bene al paese, ha annunciato di voler rafforzare i legami con Bruxelles in vista del prossimo summit con i rappresentanti UE. Burnham ha sottolineato che è necessario un consenso dell'opinione pubblica sulle decisioni che verranno prese. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
4: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: velocemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. A Milano sul tratto cittadino della 4 permangono code per incidente tra Viale Certosa e Cormano in direzione di Venezia. Code per incidente anche in carreggiata opposta tra la tangenziale est e Monza. E ancora per incidente sulla tangenziale nord si sta in fila tra Monza Sant'Alessandro e Cinisello Balsamo Nord in direzione della Milano Meda. Ed è intenso il traffico in uscita dalla città sulla Milano Lecco, sulla Milano Meda e lungo le tangenziali. Lavori di notte sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5, chiusura tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione di Varese. Con lo stesso orario, quindi 21.05, chiusura dell'autostrada anche in direzione di Milano tra Castronno e Solbiate Arno. E con orario 22.05 chiusa anche la 9 Milano Chiasso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Anche sul tratto milanese della 4 per lavori tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Lavori di notte anche sulla 1 Milano Bologna, chiusa tra le 21 e le 5 tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione di Bologna. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. Semplicemente ovunque.

0: male.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Spot.
3: Sono le 19 e un minuto.
4: Punto News, notiziario regionale a cura della redazione di Radio Punto. Ecco le principali notizie della Lombardia. Partiamo dalla banda del Bancomat. In due sono stati fermati per ricettazione e un terzo arrestato per la detenzione di una pistola rubata agli agenti della squadra volante della Questura di Milano che durante un servizio di pattuglia hanno controllato una Fiat 600 in via Palmi nella zona Forze Armate. A bordo due uomini di origine foggiana di 39 anni e 25 che avevano banconote per 12.000 euro contrassegnate di verde, segno inequivocabile che provenivano da uno sportello Bancomat. Avevano anche una lista degli sportelli automatici da colpire. Quando sono risaliti al loro domicilio in via Quarti in zona Baggio e hanno eseguito una perquisizione, i poliziotti hanno visto volare uno zaino da un appartamento vicino. Dentro c'era una pistola 7.65 con proiettili rubata con munizioni. Ed è stato lanciato dal terzo complice che è stato arrestato in flagranza di reato, mentre gli altri due sono stati fermati perché in auto e in casa avevano la classica dotazione dei professionisti dei furti e dell'esplosione degli sportelli Bancomat. I due fermati per ricettazione andranno avanti al GIP per la convalida del fermo. Il terzo aveva la pistola rubata e comparirà domani davanti al giudice delle direttissime. Ancora l'esplosione, ma di un altro genere, questa volta è accaduto a Brescia. Paura ieri mattina in un'azienda specializzata nella lavorazione di materie plastiche a Urbusco, in provincia di Brescia, dove poco dopo le 7 si è verificata l'esplosione di un forno di sintetizzazione. Secondo le prime informazioni, 5 operai sarebbero rimasti coinvolti. Le condizioni dei lavoratori non sono però gravi. Nell'area sono intervenute diverse squadre di vigili del fuoco, partite dal comando provinciale di Brescia e dal distaccamento di Palazzolo sull'Oglio. E torniamo negli anni di piombo con l'omicidio Custra. L'ex terrorista Ventura ora deve scontare la pena. Non è estinta per prescrizione, ma ancora da scontare la pena di 14 anni per Raffaele Ventura, oggi 76enne, ex membro delle formazioni comuniste combattenti, per concorso morale nell'omicidio del 77 del vice brigadiere Antonio Custra a Milano. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello dopo un giudizio di rinvio della Cassazione su ricorso del PG. Ventura vive da decenni in Francia sulla base della dottrina Mitterrand. La Corte d'Assise d'Appello nel 2025 aveva confermato un'ordinanza del 24 di prescrizione della pena, dando la possibilità in teoria a Ventura di tornare in Italia da libero, poi la decisione di rinvio della Suprema Corte. E infine è stata annullata la cena vannacciana di lusso, il titolare è stato minacciato. Resterà chiuso questa sera al ristorante di via Torricelli a Milano, dove era in programma una cena futurista con una quarantina di esponenti di Futuro Nazionale. Via Torricelli si trova vicino al Naviglio, all'auditorium del Largo Mahler e soprattutto a uno storico centro sociale che si trova nella via parallela, a meno di 100 metri di distanza. Il titolare nei giorni scorsi ha presentato denuncia ai carabinieri dicendo di aver subito minacce. Due uomini alcuni giorni fa hanno dato un avvertimento del tipo "stai attento a quello che fai". Poi sulla facciata del palazzo dove si trova il locale, ridipinta da poco, sono apparse scritte inequivocabili: "Morte ai vannacci, ticinese Antifa, nazi morti". "La cena è stata spostata, mi hanno provocato un danno economico e morale", ha sottolineato il gestore. "Io stasera resto chiuso, ho paura di andare al lavoro", ha poi commentato il ristoratore. È tutto per questa edizione del GR Lombardia. Dalla redazione di Radio Punto vi auguriamo una buona serata.
0: Giornale Radio Regionale. Tutte le informazioni della Regione Lombardia. Prossimo appuntamento domani alle ore 13.
5: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati. Traffico intenso nell'area milanese sulla 4, code tra la tangenziale est e Viale Certosa in direzione di Torino e in carreggiata opposta altre file tra Pero e Milano Est. Code anche sulla 8 Milano Varese tra Lainate e Origio Ovest in direzione di Varese. Traficate la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città e le tangenziali. In particolare ci sono code sulla Ovest tra l'Autosole e Corsico Gaggiano in direzione Laghi e sulla Est tra l'Auto Sole e Cascina Gobba in direzione di Lecco. Lavori di notte sulla 8 Milano Varese tra le 21 e le 5, chiusura tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione di Varese. Con lo stesso orario, quindi 21.05, chiusura dell'autostrada anche in direzione di Milano tra Castronno e Solbiate Arno. E con orario 22.05 chiusa anche la 9 Milano Chiasso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Anche sul tratto milanese della 4 per lavori tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Lavori di notte anche sulla 1 Milano-Bologna, chiusa tra le 21 e le 5, tra Lodi e Casal Pusterlengo, in direzione di Bologna. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre. Gandhi.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Noi che andavamo a letto con le scarpette di lana e il pigiama di flanella.
1: Ascoltaci su Rai.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebimeteo. Cieli che risulteranno a tratti coperti giovedì sul nord-ovest, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori, con la possibilità di qualche piovasco sui rilievi alpini occidentali e sulla Sardegna. Per il resto invece sole e con temperature massime senza particolari variazioni, valori ancora oltre le medie stagionali di riferimento. Le minime stabili con valori invece piuttosto frizzantini al centro-nord. Venti deboli con mari poco mossi, dettagli su Trebimeteo.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel cuore della Zulia in Venezuela, il cielo notturno è attraversato da un fenomeno tanto straordinario quanto incessante, il fulmine eterno del Catatumbo. Ogni anno, per circa 300 notti, la notte si accende di lampi quasi continui, che durano fino a 10 ore, trasformando l'oscurità in una danza luminosa ripetuta con precisione sorprendente. Questo spettacolo notturno si manifesta nella foresta paludosa dove il fiume Catatumbo incontra il lago Maracaibo. Qui si crea il cocktail perfetto per i temporali. L'aria calda e umida del lago incontra correnti fredde provenienti dalle montagne circostanti, dando vita a nuvole temporalesche che scaricano fulmini a raffica. Il bagliore del Catatumbo ha affascinato navigatori, esploratori e scienziati per secoli, tanto da valergli il soprannome di Faro del Venezuela. È un meraviglioso esempio di come la natura, con la sua forza e armonia, riesca a creare uno spettacolo unico che sfida il silenzio della notte.

0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Nella primavera del 1983, Azzurra partecipa alla Coppa America nelle acque di Newport, Rhode Island, negli Stati Uniti. La barca, con Mauro Pelaché al timone e lo skipper Cino Ricci, partecipa con onore al più antico trofeo sportivo del mondo e termina al terzo posto mentre i canguri di Australia 2 strappano la vittoria agli americani.

0: e 58 minuti.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
2: Ben ritrovati per una nuova edizione del Punto News che mette al centro i territori oltre l'Alto Milanese. Ancora un rogo, questa volta a Nerviano, sono state bruciate 3 auto. Questa volta il fatto si è svolto nel cortile di un caseggiato e sono tutte appartenenti alla stessa famiglia che vi abita. Il fatto è successo in via Villoresi a Nerviano alle 6.30 dell'altro ieri, domenica 27 settembre. Ignoti hanno appiccato il fuoco ai veicoli parcheggiati nel cortile, 3 auto e uno scooter. I veicoli sono andati tutti distrutti, 2 delle persone dei residenti hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari per la inalazione dei fumi. Sull'origine dell'uso dell'incendio non vi sono dubbi. La famiglia presa di mira ha però negato ai carabinieri di aver mai ricevuto minacce né di avere conti in sospeso con alcuno. Nelle settimane precedenti altri episodi simili si erano verificati nell'Alto Milanese e nell'Interland della città di Milano. Chiudiamo con Cuggiono. L'allarme dei carabinieri è scattato attraverso il braccialetto elettronico che l'uomo portava su disposizione della magistratura in seguito al divieto di avvicinarsi alla persona offesa. Un provvedimento disposto dopo le ripetute molestie nei confronti della ex compagna, ma incurante del dispositivo e del divieto, l'uomo, un italiano di 40 anni con problemi di tossicodipendenza, ha inseguito in auto la donna, anche lei italiana di 7 anni più giovane, da Inveruno fino a Cuggiono. Qui però ad attenderlo ha trovato i carabinieri della locale stazione che lo hanno arrestato. Il fatto è accaduto domenica pomeriggio intorno alle 18. L'uomo è stato processato per direttissima e ha visto convalidare dal giudice l'arresto e per lui si sono aperte quindi le porte del carcere. Ci spostiamo a Busto Garolfo, dove ha presentato un documento falso al posto di controllo e si è scoperto che era ricercato da 4 anni. E ai carabinieri che lo hanno fermato per un normale controllo ha esibito un documento di identità spagnolo, ma i militari hanno notato che questo non era originale e l'hanno quindi portato in caserma per procedere al fotosegnalamento. E così è emerso che l'uomo, in realtà un cittadino marocchino di 48 anni, era solito dare false generalità, anche con documenti di identità contraffatti, per nascondere il proprio status di immigrato irregolare e di ricercato. Dai controlli infatti, oltre alla sua vera identità, è risultato che l'uomo, fermato lunedì 28 settembre intorno alle 13 sulla provinciale 12 a Busto Garolfo, mentre era in auto con un'altra persona, doveva scontare una condanna della Procura di Roma a 5 anni e 8 mesi di carcere, che risaliva al 2022, per vari reati contro la persona e contro il patrimonio. Alla condanna si sono raggiunte le denunce per sostituzione di persona, possesso di documenti falsi e immigrazione clandestina.
3: Fonte della presente rassegna stampa sono i quotidiani La Prealpina e Il Giorno e le pagine web Malpensa 24 Sempione News, oltre ai comunicati stampa ufficiali e alle comunicazioni delle amministrazioni.
1: Punto News, notiziario locale a cura della redazione di Radio Punto.
0: Previsioni del tempo di domani a cura di Trebi Meteo.
4: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Cieli che risulteranno a tratti coperti giovedì sul nord-ovest, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori, con la possibilità di qualche piovasco sui rilievi alpini occidentali e sulla Sardegna. Per il resto invece sole e con temperature massime senza particolari variazioni, valori ancora oltre le medie stagionali di riferimento. Le minime stabili con valori invece piuttosto frizzantini al centro-nord. Venti deboli con mari poco mossi, dettagli su Trebi Meteo.
0: In tutto il mondo.
5: In tutto il mondo.
6: In tutto il mondo.
0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
7: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Bentrovati. Traffico in diminuzione sulla principale rete viaria della Lombardia. Lavori di notte sulla 8 Milano-Varese tra le 21 e le 5, chiusura tra Busto Arsizio e Cavaria in direzione di Varese. Con lo stesso orario, quindi 21.05, chiusura dell'autostrada anche in direzione di Milano tra Castronno e Solbiate-Arno. E con orario 22.05 chiusa anche la 9 Milano-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Milano. Anche sul tratto milanese della 4 per lavori tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Lavori di notte anche sulla 1 Milano-Bologna, chiusa tra le 21 e le 5, tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione di Bologna. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Spot.
5: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
6: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
9: Spot.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque. I'm so tired.

0: Di tanto in tanto è bene fare una pausa nella nostra ricerca della felicità ed essere semplicemente felici. Guillaume Apollinaire.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Il vero nome di Billy Idol è William Michael Albert Broad. Il suo nome d'arte, Billy Idol, deriva da un commento di un insegnante che, in un compito, scrisse William is Idol. William è un fannullone. Il cantante ha poi preso ispirazione da questa frase per il suo nome d'arte, sostituendo Idol con Eudol.
1: Ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. This is the rhythm of the night. Radio Punto, semplicemente ovunque. I know you wanna sing.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Schindler's List ebbe uno straordinario successo di pubblico, ma Spielberg decise, fin dal principio, di non voler essere pagato per i guadagni della sua opera. Con parte del denaro incassato, infatti, creò successivamente l'organizzazione no profit Survivors of the Shoah Visual History Foundation, che raccoglie una gran varietà di documenti audio e video inerenti alla Shoah, con le testimonianze di circa 52.000 superstiti.

In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: presenta Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Nel torrido pomeriggio del 22 giugno 1986, a Città del Messico, si gioca Argentina-Inghilterra. Poco dopo l'inizio del secondo tempo, Maradona con un guizzo ruba il tempo al portiere inglese e con il suo pugno sinistro spinge la sfera alle spalle dell'estremo difensore britannico, inventando la mano de Dios.

0: 53 minuti.
1: Lite fra piloti, atterraggio d'emergenza per il volo Fly Dubai, decollati jet israeliani. Fonti UE, boom nelle spese in difesa, fino a 547 miliardi. Missili e droni nella zona di Kiev, ucciso un bimbo e una donna. Gli attacchi di Mosca si concentrano sulla capitale ucraina. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Paura per un presunto dirottamento su un aereo di linea proveniente da Dubai e diretto a Tel Aviv, poi l'allarme è rientrato. Si è trattato di una lite in cabina tra piloti, uno russo e l'altro ucraino. La compagnia aerea Fly Dubai ha spiegato che c'è stata una colluttazione fino a quando uno dei piloti ha perso conoscenza. Non si è trattato di un incidente di sicurezza, riferisce Channel 12. L'aereo con 150 passeggeri a bordo ha deviato la rotta per poi atterrare in Arabia Saudita, mentre due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decollati d'urgenza. Alti funzionari del settore aeronautico israeliano hanno però riferito che uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. Economia. Gli stati membri dell'UE hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti negli ultimi 30 anni. Lo si evince dal primo rapporto annuale sulla prontezza della difesa, redatto dall'Agenzia Europea per la Difesa con il contributo della Commissione Europea e il Servizio Europeo per l'Azione Esterna, compreso lo Stato Maggiore dell'UE. Secondo gli ultimi dati, a quanto apprende l'ANSA, la spesa per la difesa tra i 27 ha raggiunto i 418 miliardi di euro nel 2025, pari al 2,2% del PIL dell'UE, e potrebbe arrivare fino a 547 miliardi di euro entro il 2029. Il rapporto viene presentato oggi. Stati Uniti. Trump ha tenuto colloqui di emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti che minaccia di compromettere la campagna elettorale del midterm del suo partito repubblicano. Riporta Financial Times Online. Secondo fonti vicine alla vicenda, aggiunge, i collaboratori del presidente statunitense hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio, e funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, incluso il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture. Il conflitto in Ucraina. Il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione, colpita nella notte scorsa da un attacco missilistico e con droni a pochi chilometri da Kiev. 3 persone sono state estratte vive, lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione statale regionale. Gli attacchi russi su Kiev hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre 4 persone, ha riferito l'amministrazione militare locale. Nella notte i giornalisti dell'AFP avevano udito una decina di esplosioni nella capitale ucraina, bersaglio quasi quotidiano di attacchi da parte di Mosca. Un'ultima notizia in chiusura. Nel Regno Unito, il premier britannico Andy Burnham ha dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, da restare come siamo fino ad andare fino in fondo con la riadesione all'UE, lo ha affermato alla trasmissione Today di BBC Radio 4, dopo che ieri nel suo discorso al congresso Labour aveva fortemente criticato la Brexit, in quanto ha fatto più male che bene al paese e annunciato di voler rafforzare i legami con Bruxelles in vista del prossimo summit con i rappresentanti UE. Burnham ha sottolineato che è necessario un consenso dell'opinione pubblica sulle decisioni che verranno prese. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.

0: domenica.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: I sentimenti di colpa sono molto ripetitivi. Si ripetono così tanto nella mente umana che a un certo punto ci si annoia di loro. Arthur Miller.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Noi che le pigne ce le tiravamo pure in testa.
1: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente

Nel silenzio del grembo materno, tra il secondo e il quarto mese di gravidanza, inizia la danza invisibile dei polpastrelli. Si formano solchi e creste che diventeranno impronte digitali. I fattori in gioco non è soltanto il patrimonio genetico, ma anche la posizione del dito, la pressione contro il sacco amniotico e la velocità di crescita. Microvariabili uniche che rendono ogni impronta irripetibile, anche tra gemelli identici. Questi disegni, solidificati prima della nascita, restano immutati per tutta la vita, a meno di traumi gravi. Ecco perché le impronte digitali sono così affascinanti. Un timbro biologico personale, una chiave d'identità sicura, quasi poetica, che ci accompagna ogni giorno. Oggi le usiamo per aprire i telefoni, accedere ai servizi bancari o identificarci, ma dietro questo gesto quotidiano si nasconde tutta la meraviglia di un mosaico unico, tracciato prima ancora che nascessimo.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Dopo la prima versione di Pac-Man, vennero introdotte delle pillole colorate nel percorso, che permette il potenziamento di Pac-Man e gli permette di mangiare i fantasmi letali. Questi bonus erano chiaramente ispirati a Braccio di Ferro, che mangiando gli spinaci riusciva a sconfiggere Bruto.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 22 e 2 minuti.

0: Ryan Gallagher, del gruppo britannico degli Oasis, sostiene di aver cominciato ad interessarsi alla musica dopo una sorta di esperienza paranormale, nella quale avrebbe visto il fantasma di John Lennon.
1: Radio Punto. Semplicemente... Music.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nomi da cani nel mondo del cinema. In Indiana Jones e l'ultima crociata sul finale, viene rivelato che Indiana Jones si chiama così in onore di un cane. Ed effettivamente era così. Il nome del personaggio viene dal cane di George Lucas, un malamute dell'Alaska, a cui è ispirato anche Chewbacca di Star Wars. Non è però il solo personaggio della saga ad avere origini canine. Nel Tempio Maledetto, la cantante Willy ha il nome del cocker di Spielberg, mentre Short ha quello del cane pastore scozzese dello sceneggiatore William Hike.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Tra il 13 e il 17 gennaio 1985, una depressione centrata sul Mar di Corsica provocò quella che ancora oggi ricordata a Milano come la nevicata del secolo o la nevicata del 1985. A Milano, in una sola nevicata che durò oltre 72 ore, caddero tra i 70 e i 90 centimetri di neve. Le scuole in Lombardia rimasero chiuse per una settimana.

0: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation. Tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Spot. Sono le 23 e 2 minuti.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

0: e 0 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: E un minuto.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

State ascoltando Wonderful Music.

0: Wonderful Music.
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.